per un barbiere di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne, ragazzi, vecchie fanciulle, quella perrucca, presto la barba, quella sanguigna, presto il biglietto, mi chiedono, mi vogliono, mi chiedono.